0: Wir erinnern uns zurück
1: an die Musik von damals.
0: 1984.
2: Disco Music. Italiana.
3: Radio City Milano, la prima stazione in modulazione di frequenza.